0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

Innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

sai che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 4:02.
1: Radio Italia 1.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 6:02.
0: Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. You are-

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Dico

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnovano le schermaglie militari e nonostante la formale tregua, Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud, anche nelle città costiere di Tiro e Sidone, e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza, dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
2: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Nuova mossa della procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Tennis, è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
5: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
4: Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia.
5: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire. Intanto è il momento di fermarsi.
4: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
5: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
4: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
5: E noi con lui.
2: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra

0: corso alla mano e Savonera in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'allacciamento con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Vi ricordiamo quindi che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. I dettagli sono disponibili sui siti di Trenitalia, RFI e sulla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it nella sezione avvisi di trasporto pubblico locale. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. La Romania ha informato i suoi alleati e il segretario

0: firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinderknecht e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Fred De Palma con Anita Mischira, la testa gira, e tra poco parleremo di Belen. Oggi spunta un'altra notizia, adesso rischia una denuncia per omissione di soccorso, perché nei giorni scorsi a Milano, lo sapete, la showgirl argentina al volante di un SUV avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come si fa a sopravvivere alla

0: Allora, in queste ultime ore escono fuori altre notizie sul difficile momento di Belén Rodríguez e poi questa mattina leggiamo addirittura Belén Rodríguez rischia una denuncia per omissione di soccorso e tra poco ne parleremo. E poi sapete, è un momento difficile legato soprattutto al fatto che doveva essere lei, no? La conduttrice dell'Isola dei Famosi, purtroppo non sarà così, e dunque questo, secondo le persone vicine a Belén Rodríguez, le avrebbe causato un forte stress che l'avrebbe poi portata a star male, anzi purtroppo è ritornata a star male dopo un periodo piuttosto difficile, e dunque tra poco parleremo di questa notizia, di che cosa rischia Belén.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Allora, la notizia è questa: Belén Rodríguez adesso rischia una denuncia per omissione di soccorso. Nei giorni scorsi a Milano la showgirl argentina al volante del suo SUV avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi. Il primo in via Melzi, nei pressi dell'Arco della Pace, dove avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta. Il secondo in via San Marco, sempre in centro, dove avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando a tre occupanti lievi lesioni. Qualche passante avrebbe fotografato proprio Belén nell'occasione. Sui due episodi gli agenti della polizia locale, secondo quanto appreso, sta ultimando le indagini per poi trasmettere un'informativa in procura. Lunedì la conduttrice era stata ricoverata al policlinico di Milano dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa, che l'avevano sentita urlare e chiedere aiuto, dimessa il giorno dopo perché considerata in buone condizioni dai sanitari. E adesso, se tutto ciò verrà confermato, se naturalmente le denunce che sono state fatte naturalmente verranno poi confermate, Belén rischia, appunto, ripeto, una denuncia per omissione di soccorso.
3: Radio Italia 1.

0: canzone d'amore Mida. E a proposito d'amore, ragazzi, è uscita adesso la notizia, proprio in queste ultime ore, di Gerry Scotti, che praticamente si sarebbe sposato in gran segreto. Allora, dopo il successo professionale, anche quello sentimentale, Gerry Scotti, che ogni sera fa compagnia agli italiani con La ruota della fortuna accanto a Samira Lui, avrebbe sposato in gran segreto la compagna Gabriella Perino. Una notizia emersa a oltre un anno e mezzo dalle nozze, quindi è passato un anno e mezzo, celebrate lontano dai riflettori e rimaste finora nel perimetro più intimo della coppia. Allora, Gerry Scotti e Gabriella Perino sarebbero convolati a nozze senza alcuna voglia di visibilità né desiderio di ostentazione. A rivelare la notizia è il settimanale Gente, che cita due amici vicini alla coppia. Secondo il racconto riportato dal magazine, i due sarebbero sposati in comune a Milano, senza figli, parenti e amici. Si sono sposati in comune senza neanche i testimoni, scelti quasi a caso, si legge, senza figli, parenti e amici, solo loro due. Non hanno fatto ricevimento, men che meno lista nozze e nessuna partecipazione. Insomma, di questo matrimonio non sapeva niente nessuno. È passato un anno e mezzo e poi qualcuno ha parlato e raccontato che Gerry Scotti alla fine si è sposato con Gabriella Perino in gran segreto.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho, ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla circolazione tra l'interscambio Bauducchi e lo svincolo di Vadò verso Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere in direzione Savona. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Sulla statale 20 del Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e il Colle di Tenda verso il confine di Stato. Vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: poi c'è ancora del via.
1: Stoccolma con Belli D'Ammatti. A proposito, Belli D'Ammatti sono loro, Dua Lipa e Calum Turner, che sarebbero naturalmente già sbarcati in Sicilia e addirittura avrebbero anticipato il weekend delle loro nozze tra il 5 e il 7 giugno. Allora, con la Sicilia che si sta preparando a trasformarsi nell'ennesimo set da copertina, la cantante sarebbe già in città per gli ultimi preparativi, affiancata da Donatella Versace. 3 giorni di festeggiamenti, una lista ospiti da brividi e una villa settecentesca a fare da cornice. Tutto ciò viene riportato da Vanity Fair. Dunque manca davvero poco a questo evento, al matrimonio di Dua Lipa con Calum Turner. Ragazzi, qua stiamo parlando naturalmente di un matrimonio da sogno. Ci sono i preparativi in corso e sappiate che Dua Lipa è affiancata da Donatella Versace.

0: Allora, anche se l'estate è la stagione del calciomercato, ma dato che i mondiali hanno rubato la scena e non solo all'Italia nel mese di giugno a tener banco, saranno invece gli scambi televisivi, perché naturalmente ci sono un sacco di voci che stanno circolando su delle grandi novità. Tra quelli che abbiamo già letto c'è praticamente un movimento abbastanza importante, no? Per il prossimo anno televisivo sono previste grandi manovre, a confermarlo tra le righe è proprio Barbara D'Urso, che sui social ha annunciato sarà un autunno meraviglioso, considerando che non si occupa di meteo, le associazioni delle idee si fanno praticamente immediatamente concrete, no? O perlomeno si inizia a fantasticare sul fatto che se Selvaggia Lucarelli ha rubato il posto a Belen Rodriguez per la conduzione dell'Isola dei Famosi, il posto che occupava lei a Ballando con le Stelle molto probabilmente sarà occupato da Barbara D'Urso. Ripeto, è una teoria che è stata praticamente tirata fuori, ma attenzione, ora arrivano anche delle voci che stanno circolando nell'ambiente che molto probabilmente sarà così, cioè Barbara D'Urso andrà a prendere il posto di Selvaggia Lucarelli nel programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle nella giuria. Quindi praticamente ci saranno sicuramente dei grandi cambiamenti anche nei prossimi mesi, e dunque non ci resta che aspettare.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Elisa con Love Me Forever. E a proposito di Elisa, il prossimo anno si festeggeranno 30 anni di carriera, anzi festeggerà 30 anni di carriera, ma festeggeremo con lei, e ha scelto l'Arena di Campovolo per celebrare questi tre decenni. L'11 settembre ci sarà questa grande festa collettiva per 30 anni in musica. L'idea, ha raccontato Elisa direttamente dal Prato di Campovolo, è nata dal voler fare qualcosa di unico, più una festa che una semplice celebrazione. Un anniversario, così ha raccontato, capita una volta sola nella vita, e volevamo creare qualcosa di irripetibile. Quindi l'evento prenderà il via dalla mattina con l'apertura dei cancelli alle 9 e il concerto sarà previsto per le 20:30.

0: seguito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la presidente della Commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, ha investito Milano. Ha registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato, i disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus, con opzione sul terzo anno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

oggi tante belle novità, anche questa nuova di Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi. E parliamo di altre novità, no? Oggi esce anche un album attesissimo, vi dico solo il titolo, dal titolo capirete di chi stiamo parlando. L'album si intitola Per Sempre Sì, esce proprio oggi. C'è stata una

0: grande festa a Villa Clerici a Milano, gli invitati non hanno aspettato gli sposi ma Sal Da Vinci. Lui elegante in un completo color crema accanto alla moglie Paola è arrivato come si entra in una favola romantica. Milano per una sera si è trasformata nel regno sentimentale del cantante napoletano, tra abiti da cerimonia, luci soffuse e canzoni che ormai sembrano promesse eterne. Allora, questo party è per il nuovo album Per Sempre Sì, in uscita proprio oggi, venerdì 29 maggio. È stato molto più di una semplice presentazione discografica. Il titolo del disco riprende il brano che ha trionfato a Sanremo, consacrando definitivamente Sal Da Vinci come uno degli artisti più amati del panorama pop italiano.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica e arriva il messaggio audio di Fiammetta. Ciao Fiammetta, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Fiammetta? Scusate, ma non si sente, perdonatemi, ma allora proviamo a risentire. Sentiamo se va in onda la nostra Fiammetta.
1: Buongiorno,
0: eccola.
1: Come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene, grazie.
0: Benissimo.
1: Davide, allora mi metteresti l'ultima di Arisa oggi?
0: Va bene.
1: E vi auguro tutti un buon venerdì, buon fine settimana, un bacio grande. Io sono particolarmente felice.
0: Come mai?
1: Ma te lo farò capire come mai la prossima settimana.
0: Ah,
1: sarà
0: bene.
1: Una sorpresa. Ciao Davide, col cuore.
0: Col cuore mi tieni sulle spine, così io sono la persona più curiosa al mondo e tu mi dici che me lo farai capire la prossima settimana. Aia, boh, tutto il weekend penserò a questa cosa, però è una cosa bella, dai, quindi sono contento. Allora, aspetto lunedì, se avrai voglia di raccontarmi come mai sei particolarmente felice, lo sono anch'io, e ascoltiamo la nuova canzone di Arisa, si intitola Rugiada.
2: Non

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Irama con Cavana, la canzone che ci porta alla notizia del ponte del 2 giugno che è iniziato proprio oggi, venerdì 29 maggio. Allora, si conferma il primo e vero, no, banco di prova per il periodo estivo. Allora, tra venerdì 29 giugno e martedì 2 giugno sono attesi 29 maggio e 2 giugno sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: Senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Bambole di Pezza con Porno. Allora, l'abbiamo data ieri questa bella notizia: El Shaarawy, non poteva esserci finale di stagione più dolce. L'attaccante ha chiuso la sua lunga avventura alla Roma con il gol nell'ultima partita, quello che ha consegnato ai giallorossi la qualificazione in Champions League, e pochi giorni dopo ha coronato la storia d'amore con Ludovica Pagani sposandosi. Ci sono le immagini bellissime, sono meravigliosi loro due davvero insieme, sono una bellissima coppia, e quindi auguri, no? È sicuramente un periodo fortunato per El Shaarawy.
1: Radio Italia 1.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo di Novara Est in direzione Milano. Ancora per un incidente sulla statale 589 dei Laghi di Avigliana sono possibili disagi alla circolazione in prossimità di Cavour verso Madonna dell'Olmo. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'allacciamento con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Infine, vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Allora, nelle ultime ore sta circolando un'altra notizia su Maria De Filippi, che potrebbe tornare a Sanremo e non in un ruolo qualsiasi, secondo un'indiscrezione rivelata da ADN Cronos. La conduttrice Mediaset sarebbe sempre più vicina alla co-conduzione di almeno una delle serate del Festival 2027 accanto a Stefano De Martino, nuovo padrone di casa e direttore artistico della Kermesse. Al momento però non ci sono conferme ufficiali né dalla Rai né dagli entourage dei due protagonisti, e quindi staremo a vedere nei prossimi mesi se sarà così.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Allora, cambiano i canoni di bellezza, la bellezza evolve nel tempo, i canoni della statuaria classica, le proporzioni sono completamente superati ma non abbandonati, magari ritorneranno proprio perché la bellezza è contemporanea a se stessa e si modifica in base alla società e alla cultura. A dirlo è Raul D'Alessio, docente dell'Università Cattolica di Roma, promotore della ricerca sull'attrattività facciale tra scienza, percezione e benessere. Attraverso una misurazione unica nel suo genere abbiamo indagato un'intera etnia riuscendo a individuare le caratteristiche e l'evoluzione della bellezza mediterranea, ha spiegato D'Alessio. Uno studio unico a livello mondiale con importanti ricadute sulla medicina estetica, l'ortodonzia e la cura dei disformismi, ma anche sulla scienza della bellezza. Allora, cambiano i canoni e dunque importanti sono gli zigomi, che continuano ad avere un ruolo fondamentale ma non come requisito assoluto. Secondo il professor Alberto Laino della Federico II di Napoli, il loro valore dipende dalla capacità di integrarsi con gli altri tratti. Gli occhi restano un punto chiave dell'attrattività, ma contano anche la coerenza con le proporzioni generali, l'espressività e la naturalezza dello sguardo. E poi arrivano le labbra, che sono percepite come armoniche quando risultano piene ma proporzionate. Il messaggio alle super fan del filler è chiaro, come segnala Brunello Pollifrone, presidente del CAO di Roma: noi odontoiatri iniziamo a riscontrare problemi per la salute legati alla passione per le labbra a canotto, ecco, che non sono fondamentali, no? Vanno proporzionate in base poi al resto dei tratti del volto. Quindi è importante, no, capire che i canoni di bellezza stanno cambiando, si stanno evolvendo.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, tra poco nella terza ora parleremo della macchina organizzativa del Festival di Sanremo che non si ferma mai. Sì, è vero, finisce un'edizione, ma nel mentre si lavora alla prossima e, come avete sentito poco fa, ci sono delle novità, ma ci sono anche delle novità sul conduttore Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico, che sta vivendo un momento molto molto delicato, perché come avete sentito cercherà di stare vicino alla sua ex moglie Belen Rodriguez dopo il ricovero in ospedale.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 11:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerúndolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamento.
4: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio. Proprio non avevo energia.

Berrettini batte il francese Rinderknecht e vola al terzo turno. Obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas, eliminato Darderi. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier alla 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia a Ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della Montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle due tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus Bologna-Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Aiello con Sotto Sotto, e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Italia 1 con tante tante notizie di gossip. E non solo, parliamo anche di appuntamenti musicali. Cresce l'attesa per il concerto evento di Ultimo, previsto il prossimo 4 luglio a Tor Vergata a Roma, dove sono attesi oltre 250.000 spettatori. Il cantautore ha sorpreso i fan annunciando sui social la presenza di Fabrizio Moro, che salirà sul palco prima dell'inizio dello show principale.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi è venerdì e ci sono davvero tante belle novità da suonare oggi e nei prossimi giorni. Questa è la nuova delle Vibrazioni con Ambiguità. E parliamo invece degli anni che passano, tranne che per il piede di Francesco Totti, perché passano gli anni ma il piede di Francesco Totti rimane intatto e continua a regalare magie. Sulla sabbia delle Maldive l'ex capitano della Roma viene sfidato a segnare da più posizioni, aumentando di volta in volta la distanza. Questo è impossibile, dice dietro di lui il suo ex compagno di nazionale Luca Toni, ma Totti lo smentisce con un colpo pazzesco. Stiamo praticamente descrivendo un video che è stato pubblicato sui social e che vede appunto Francesco Totti segnare davvero tanti gol, nonostante siano passati un po' di anni. Beh, devo dire che è sempre in ottima forma.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina. Ma parliamo invece di una coppia che ormai non si nasconde più, quella formata da Kim Kardashian e Lewis Hamilton, che sembrano aver fatto un passo in più nella loro chiacchieratissima frequentazione. Dopo mesi di indiscrezioni, avvistamenti e dettagli social passati al setaccio dai fan, la presunta coppia del momento è stata fotografata durante una cena di famiglia a Los Angeles, e questa volta il dettaglio che ha acceso il gossip non riguarda soltanto loro due. Alla serata infatti hanno partecipato anche alcuni dei figli di Kim Kardashian e la madre del pilota britannico, una presenza che secondo molti osservatori trasformerebbe quella che finora era stata raccontata come una frequentazione riservata in qualcosa di molto più serio.

0: Allora, a Milano esiste una bella iniziativa dove sono protagonisti dadi, pedine, carte e sfide. Il Castello Sforzesco di Milano ospita Giocami, il festival del gioco da tavolo dove bambini e ragazzi tornano a condividere momenti ludici dal vivo. L'idea è quella di riscoprire il valore dello stare insieme attraverso attività semplici: aspettare il proprio turno, collaborare, parlare, confrontarsi. Quindi c'è questa bella iniziativa a Milano, al Castello Sforzesco, che ospita appunto Giocami, il festival del gioco da tavolo dove possono partecipare tutti, dai bambini ai più grandi.
1: Radio Italia 1.

Allora, se in questi giorni abbiamo praticamente boccheggiato per i 37 gradi di temperatura massima che si è registrata in buona parte del Piemonte, a volte anche picchi di 40 gradi in alcune zone, sappiate che nelle prossime ore la situazione meteorologica cambierà, scenderanno le temperature sia le massime che le minime, addirittura per la prossima settimana tra mercoledì e giovedì, da martedì, mercoledì e giovedì saranno previste temperature massime intorno ai 22-23 gradi. Quando

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Mr. Rain con effetto Michelangelo. Allora prepariamoci ai tormentoni estivi. Esce anche una nuova canzone con Guè, Tony Pitoni e Shablo, che dove si scambiano strofe nel singolo Cadillac, perdonatemi. Allora nasce come un dialogo a tre voci in una scrittura, interpretazione e produzione che si intrecciano. Insomma, questo diventerà uno dei brani che sicuramente ci accompagnerà per tutta l'estate, questo nuovo singolo dal titolo Cadillac.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

Allora, si chiude qui lo spazio dedicato alle tante notizie di gossip e non solo, come avete sentito. Situazione meteorologica in cambiamento, almeno per quanto riguarda le temperature. Il weekend era previsto pioggia qualche giorno fa, ma adesso la situazione è cambiata. Però dalla prossima settimana, almeno speriamo, dovrebbero calare le temperature, soprattutto le massime, scendere di qualche grado e dunque finalmente iniziare a respirare. Già oggi la situazione è cambiata, insomma, sarà così in buona parte del Piemonte. Io vi auguro uno splendido weekend e ci risentiremo come sempre lunedì dalle 9 a quasi mezzogiorno.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone ha

parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Il Cremlino, dal canto suo, torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti venerdì 29 maggio, ci pensate, ci risentiremo e sarà giugno, le temperature si sono assestate per così dire come avevamo detto, come insomma ieri avevamo accennato, e soprattutto per molti di voi sarà un grandissimo lungo ponte, e invece io vi ricordo, anche se non farò ponte, però che non sarò qui lunedì con voi, ma sicuramente insomma avremo modo di sentirci poi da mercoledì in avanti. Allora, tra poco notizie curiose dall'Italia e dal mondo, verso le 12:40 collegamento con Fondazione Italia Digitale, adesso arriva Lola Young con Delir.
2: Radio Italia 1.

0: Lola Young con Delir e siete su Radio Italia 1. Allora vi porto con me così in questa notizia che è diventata virale. Allora, sapete che un giorno parliamo dei tortellini che costano tanto, un altro giorno parliamo di varie truffe, parliamo di affitti, insomma diciamo che l'argomentazione è sempre varia delle notizie che sono virali. Questa però in particolare arriva da Sky TG24. Parliamo di matrimoni. Allora, c'è chi si sposa in chiesa, chi in riva al mare, chi in una villa storica, e ora chi lo farà tra le librerie e i mobili vari. Perché questo gigante colosso svedese dell'arredamento, di cui avrete sicuramente capito, si prepara a celebrare le nozze, cioè avete capito bene. Allora, a partire dal 27 giugno, quindi tra pochissimo, di questo anno, quindi proprio nel prossimo giugno, alcune coppie potranno sposarsi direttamente all'interno di uno dei suoi negozi, però in Svezia, con tanto di cerimonia civile ufficiale, pranzo firmato dal brand e regalo per i novelli sposi. Tra l'altro molti, come anche la sottoscritta, vanno tante volte a fare, come dire, le compere lì per poi mangiare nel ristorante attinente, in cui sono famose delle robine tipo il salmone affumicato con una salsina particolare, tipo le polpette, ecco, avrete ovviamente già capito. Comunque è un'idea che strizza l'occhio alle nuove generazioni sempre più sensibili ai costi e sempre meno attratte dai matrimoni in grande stile. L'iniziativa, per ora limitata però al mercato svedese, terra d'origine del marchio, coinvolge 5 negozi, ecco, quindi in alcuni tra l'altro posti tra cui Malmo, Lipko King, Jönköping, Uddevalla e Karlstad, sicuramente per me impronunciabili, l'avrò pronunciati malissimo, però ecco, questi sono i posti. Ciascun negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie per un totale di 15 coppie fortunate. Quindi niente liste interminabili di invitati, niente catering da migliaia di euro, niente mesi preparativi estenuanti, solo l'essenziale, in pieno stile ovviamente questo colosso dell'arredamento svedese. Secondo me arriverà anche in Italia. Ah sì, secondo me questa idea partirà, decollerà anche qui da noi.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Ziva Like Chopin nella versione remixata da Christian Marchi. Allora, su Radio Italia 1 una notizia che veramente scalda il cuore in tutti i sensi, direi. Allora, su questa pagina il Motivator, che seguo su Insta, sapete che seguo tutte quelle delle notizie un po' particolari, curiose. Allora, un gruppo di nonne ha realizzato enormi coperture all'uncinetto per proteggere la loro città spagnola dal caldo. Quindi vi porto in Spagna questa volta. 300 donne di Alhajarín, spero di averla pronunciata decentemente, non bene, della Torre in Spagna, hanno trascorso 3 anni a lavorare all'uncinetto, una gigantesca copertura che si estende per 60 metri e copre 500 metri quadri sopra la via principale commerciale della città. Ci sono anche insomma le foto che si possono osservare, veramente molto bello, tra l'altro coloratissimo, folcloristico, bellissimo. Questa struttura è riuscita a ridurre intanto la temperatura fino a circa 10 gradi Fahrenheit ed ogni autunno viene smontata, lavata e reinstallata l'estate successiva. Da allora il progetto ha vinto diversi premi, ha ispirato una versione a New Iberia in Louisiana e nel design sono stati persino intrecciati volti di Hollywood come Tom Cruise e Marilyn Monroe. Quindi veramente bello, bello, bello da vedere. E hanno ovviamente risolto un problema importante con queste specie di tettoie fatte di coperte, ma meravigliose, belle, colorate, cose che sicuramente hanno raffreddato un pochino la temperatura, ma hanno scaldato sicuramente il cuore.

0: Francesca Michelin e Planet Funk con È Naturale, siete su Radio Italia 1 e come vi avevo preannunciato il consueto appuntamento con Fondazione Italia Digitale, con noi in collegamento telefonico Cristian Tosolin, direttore del Digitale Popolare. Ben arrivato Cristian.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, grazie per essere qui anche oggi. Ecco, nonostante la nostra settimana bella piena, bella carica, però insomma dai, l'appuntamento insieme a voi non può mancare, non può mancare. Allora, cosa ci porti Cristian? C'è qualche novità? C'è qualche argomento particolare?
1: Le scorse puntate in cui ci siamo incrociati abbiamo parlato di intelligenza artificiale. Sì. Oggi facciamo un passetto in più, se volete.
0: Sì.
1: E parliamo di intelligenza artificiale unita alla robotica.
0: Ok.
1: E quindi vi racconto che ci sono già le prime esperienze reali di robot umanoidi che attraverso l'intelligenza artificiale lavorano H24 all'interno di alcune fabbriche, prevalentemente in Cina, ma questo trend sta iniziando a espandersi anche nel resto del mondo, perché
0: sì.
1: Hyundai per esempio o Mercedes-Benz hanno già progettato che entro il 2028 introdurranno un numero considerevole di questi robot umanoidi nelle loro fabbriche. A secondo di quello che dicono, per affiancare i lavoratori umani, gli esseri umani.
0: Caspita.
1: Ecco, speriamo che sia solo un affiancamento, perché
0: sì.
1: Sai, io sono assolutamente a favore della tecnologia, del digitale, dell'intelligenza artificiale, laddove possa aiutare a snellire il lavoro,
0: ecco, coadiuvare perlomeno
1: il lavoro,
0: sì,
1: non a sostituirlo però,
0: sì,
1: ecco, quindi
0: sì.
1: Attenzione, poniamoci sempre un interrogativo su come sta sviluppando il mondo del lavoro, soprattutto per grandi fabbriche, grandi aziende come queste, che un domani potrebbero anche decidere di, non dico sostituire completamente, ma insomma di rimpiazzare un considerevole numero,
0: ecco,
1: di persone. Questo
0: sì.
1: Sarebbe secondo me molto molto grave.
0: Certo, questo diciamo il risvolto negativo, anche perché guarda, ho visto sulle varie piattaforme che cominciano anche ad emergere dei video magari del robot umanoide che serve per dire nei tavoli, però poi qualcosa va storto, quindi c'è un cortocircuito, il robot, avevo proprio dato una notizia credo a inizio settimana di questo robot che aveva letteralmente così perso proprio il senso di ciò che doveva fare, probabilmente per un cortocircuito, e ha iniziato insomma a impazzire così in questo locale pieno di gente, rischiando anche magari di ferire qualcuno. Poi gli inservienti sono intervenuti prontamente, però ecco, il risvolto negativo è proprio questo, è diciamo che la diffusione di quello che è il vostro verbo, no? Quello che voi portate e parlare a 360 gradi, no? della tecnologia, dell'evoluzione,
1: certo,
0: però
1: certo.
0: Anche con un occhio, e questo è costruttivo assolutamente, con un occhio anche ogni tanto critico, giusto per vedere il risvolto della medaglia, perché sarebbe proprio brutto, come hai detto tu, che questi robot invece di coadiuvare il lavoro, cioè lo togliessero a qualche persona umana, che potrebbero essere nostri parenti, persone vicino a noi e noi stessi.
1: Guarda,
0: non si
1: ti
0: sa.
1: Dico, io fino ad ora non ho visto cambiamenti nel mondo del lavoro,
0: sì,
1: con l'intelligenza artificiale, cioè sostituzioni dell'essere umano attraverso l'intelligenza,
0: sì,
1: artificiale. Nella pratica non ne ho viste,
0: okay,
1: di queste cose. Ho,
0: okay,
1: visto tantissime aziende che l'hanno introdotta sia nel privato che anche nel pubblico, e sta funzionando bene, perché aiuta a scremare ovviamente,
0: certo,
1: quelli che sono magari lavori,
0: ovvio,
1: più ripetitivi o più faticosi o stressanti. Insomma, questo sicuramente sì. Non credo che a brevissimo, però qui lo dico e qui lo nego,
0: sì,
1: vedo che
0: sì,
1: questi cambiamenti sono all'ordine del giorno e i passi avanti che si fanno con la tecnologia sono
0: repentini,
1: sono veramente,
0: sì,
1: velocissimi.
0: Sì, vero.
1: Solo per fare un inciso,
0: sì,
1: è stato studiato che se nella medicina si fosse corsi così come si è corsi nell'informatica e nella tecnologia, avremmo probabilmente debellato un buon 80% delle malattie che
0: mamma
1: ci sono
0: mia
1: nel mondo. Ecco, purtroppo la cosa non è così, perché sappiamo che la tecnologia poi rende a una rendita economica molto importante, quindi si spendono tanti soldini per far progredire la tecnologia. Torno a dire, certo, benissimo questa progressione, però dobbiamo sempre tenere a mente che l'intelligenza artificiale è tra virgolette stupida, siamo noi che l'abbiamo costruita, apprende dall'uomo, quindi apprende da quello che trova, esatto, su internet, dai libri, però non si sostituirà mai all'empatia, vero, e al senso comunque di umanità che abbiamo noi esseri umani. Quindi su questo io non mi preoccuperei più di tanto, mi preoccuperei, sì, di più se fossi un operaio di una fabbrica, perché quelli che possono essere lavori automatizzati,
0: bravo, esatto,
1: abbiamo già visto tanti anni fa, insomma, con l'introduzione dei macchinari, quanto l'uomo si è impiegato meno, no? È più un lavoro, sì, di controllo, per esempio, certo, nei catene di montaggio.
0: Vero.
1: Ecco che quel lavoro che adesso fa l'uomo potrebbe essere, tra virgolette, a rischio, perché lavori così automatizzati potrebbero
0: facilmente
1: impiegare,
0: sì,
1: con questi robot umanoidi, che però per il momento, come hai detto tu, soffrono, come soffre l'intelligenza artificiale, di bias, di allucinazioni, quindi alle volte anche impazziscono e non funzionano bene. Quindi il rischio anche per un'azienda è quello di non avere dei supervisori umani, che tengano sotto controllo queste macchine.
0: Certo, quindi per il momento, insomma, è tutto contenuto, però come dici tu, andando avanti repentinamente, comunque chiaramente la tecnologia, soprattutto credo proprio negli ultimi anni, negli ultimi mesi anche, possiamo dire, beh, c'è da augurarsi, che non succeda questo. Se per caso poi magari tra un anno ci troviamo qua e rifaremo il punto, e allora ne trarremo poi le considerazioni e capiremo, certo, cosa è successo. Nel frattempo io ti ringrazio infinitamente del tuo lavoro, soprattutto del tempo che hai dedicato qui su Radio Italia 1, anche per avere uno spunto importante, diverso da quello che posso dare, e banalmente io solo a leggere una notizia. Quindi grazie mille Christian,
1: a presto
0: quando vuoi, buon weekend e buon ponte.
1: Ciao.
0: Allora, grazie ancora a Christian Tosolin, direttore del Digitale Popolare. Noi andiamo avanti con la musica di Radio Italia 1.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

Maria Nuda apre, scusate, chiude definitivamente solo per oggi, chiaramente, la puntata dell'Ora con la Mucchi. Chiuderò un po' prima oggi e vi ringrazio per essere stati con me. Vi ricordo che lunedì non ci sentiremo, ma ci sentiremo direttamente mercoledì. Grazie per essere stati con me. Per chi lo farà, buon ponte. Dalla Mucchi è tutto, ciao.

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Italia 1. Le notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen. E si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
1: L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata. In testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul. Dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar. Dall'altra parte, nel vuoto creato dal KO di Sinner, possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien. Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Italia 1 è in onda
1: con Federico, eccomi pronto insieme a voi anche quest'oggi, pronti per affrontare questo venerdì 29 di maggio, l'ultimo giorno della nostra settimana insieme qui su Radio Italia 1 con il gossip è servito fino alle 15 insieme per completare settimana ma anche mese di maggio. Poi ci ritroveremo con me da mercoledì 3 maggio sempre dalle 13 fino alle 15 su Radio Italia 1. 347 049 3131 per tutti i vostri messaggi, i vostri commenti alle tante news che affronteremo nel corso di questa diretta dal mondo dello spettacolo a livello nazionale e internazionale, ma in arrivo c'è anche tanta musica. Con Madame si parte, Madame che non è sola qui con Marrakesh, volevo capire.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: La canzone di Tropico è quasi blu, le 13:21, scattata in questo istante qui su Radio Italia 1 con me Federico, il nostro gossip è servito, che anche quest'oggi insomma inevitabilmente si riparte dalla vicenda Belen, quanto accaduto nelle prime ore del mattino di lunedì, quando è stato riportato insomma nei dettagli delle ricostruzioni che sono state diffuse dei giorni scorsi, su cui ancora si continua a discutere molto. È un allarme scattato dopo che i vicini di casa avevano allertato il 112 per le grida d'aiuto, lo stato di agitazione della showgirl, l'arrivo poi sul posto dei vigili del fuoco, della polizia, la prima telefonata istituzionale indirizzata a Stefano De Martino, corso dall'ex moglie per accertarsi anche delle condizioni del figlio Santiago, che però non era in casa. Quindi il trasporto in ospedale di Belen in forte stato di disorientamento e le successive dimissioni quando si è accertato che il suo stato clinico non destasse più preoccupazioni. Questa è la versione che ha raccontato la dinamica, no, dei momenti più concitati, a cui adesso però se ne va a affiancare una seconda diversione che il settimanale Gente riporta nel numero in edicola quest'oggi. Una versione diciamo più edulcorata viene definita dalla giornalista Maria Elena Barnaby, riferita da chi è più vicino, pare, alla showgirl, a Belen, secondo cui si sarebbe trattato di un comune incidente domestico. Insomma, Belen sarebbe rimasta semplicemente intrappolata nel bagno per via di una serratura bloccata e lei si sarebbe naturalmente spaventata. Nessun dramma, quindi, attualmente né Belen né i suoi familiari hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche che riportino ufficialmente l'accaduto. Stando alle ultime indiscrezioni, accanto a Belen in queste ore, no, l'abbiamo raccontato ieri, ci sarebbe l'amica Patrizia Griffini che risponde al telefono al posto della showgirl per tranquillizzare tutti. Ora, se fosse stato soltanto un problema di una serratura difettosa del bagno non ci sarebbe stato il ricovero probabilmente in ospedale. Comunque vedremo quali saranno gli sviluppi. Intanto tra poco ce n'è un'altra che riguarda Belen e forse è un po' l'antefatto di tutto quanto accaduto lunedì.
1: Radio Italia 1.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Non ho paura di niente. Fabrizio Moro su Radio Italia 1. E allora dicevamo di Belen, no? Che rischia, questa è l'altra notizia di oggi, rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali avvenuti nella notte tra sabato e domenica a Milano. A riferirlo è il Corriere della Sera, secondo cui Belen sarebbe stata identificata dagli investigatori della polizia locale come la persona alla guida di un SUV coinvolto in due distinti episodi nel giro di poche centinaia di metri, tra l'altro. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano milanese, il primo urto sarebbe avvenuto in via Melzi d'Eril, dove il veicolo avrebbe danneggiato lo specchietto di un'auto parcheggiata. Poco dopo, in piazza San Marco, nel quartiere di Brera, il SUV avrebbe invece colpito uno scooter e altri mezzi in sosta. Tre persone avrebbero riportato anche lievi ferite, giudicate guaribili in 5 giorni. Secondo la ricostruzione riportata dal Corriere, dopo gli impatti la conducente si sarebbe allontanata senza fermarsi e verificare, quindi, come si deve fare, no, le condizioni delle persone coinvolte. Al momento degli incidenti alcuni passanti avevano fotografato la conduttrice al volante. L'identificazione, sempre secondo il quotidiano milanese, sarebbe stata poi confermata dagli accertamenti effettuati sul veicolo, risultato riconducibile proprio a una società di noleggio. La polizia locale starebbe ora completando un'informativa destinata alla procura, che dovrà valutare eventuali contestazioni. L'episodio arriva a pochi giorni da quest'altro intervento, no, delle forze dell'ordine, che ha coinvolto Belen, che lunedì mattina ha visto intervenire nella sua abitazione la polizia e i vigili del fuoco dopo alcune segnalazioni dei vicini, con Belen che sarebbe stata poi accompagnata al policlinico e poi dimessa prima di un ulteriore ricovero in una struttura privata.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Il singolo di Samuel si chiama Mare Nero, qui su Radio Italia 1. Elisa, parliamo di lei che ha scelto la RCF Arena di Campovolo. Comunemente Campovolo, insomma, per celebrare 3 decenni di carriera con Soundtrack 9727 in programma l'11 settembre, no, non di quest'anno, ovviamente, del 2027. L'anno prossimo sarà una grande festa collettiva per 30 anni in musica. L'idea, ha raccontato Elisa, direttamente proprio dal Prato di Campovolo, è nata dal voler fare qualcosa di unico, più una festa che una semplice celebrazione, un anniversario così capita una volta sola nella vita, e volevamo creare qualcosa di irripetibile. L'evento prenderà il via già dalla mattina, con l'apertura dei cancelli alle 9, concerto previsto alle 20:30, uno spazio per tutti. Il cuore del progetto sarà il Boulevard, un percorso immersivo tra mostre, listening room, aree cinema, karaoke, tattoo corner, attività sportive, yoga, meditazione, spazi educational e incontri dedicati a musica, ambiente e società. Non sarà soltanto un concerto, raccontato Elisa, ma una festa intergenerazionale, quindi con famiglie, bambini, ragazzi, persone della mia età e anche più grandi. Ci saranno spazi dedicati al benessere, alla musica, alla memoria, all'incontro. Vogliamo che le persone possano stare bene insieme. Elisa ha ricordato anche il legame personale con Campovolo, dove ha già suonato nel 2005, ospite di Ligabue. Fu incredibile, ha detto Elisa, perché era la prima volta che vedeva una cosa così grande. Campovolo vuol dire tantissima energia e un enorme amore condiviso per la musica. Il progetto nasce anche come laboratorio di sostenibilità applicata agli eventi live, tra la presenza di oltre 130.000 metri quadrati di tappeto erboso a basso fabbisogno idrico, la rete ciclopedonale integrata, l'utilizzo di biocombustibile per la logistica con l'obiettivo di ridurre le emissioni fino al 70%, uso quello che faccio e la mia posizione per cercare di fare qualcosa di concreto, ha spiegato Elisa, perché se da soli è impossibile, insieme si possono cambiare le cose. Elisa ha anche ricordato il lavoro portato avanti proprio negli ultimi anni insieme al Politecnico di Milano per sviluppare protocolli sostenibili applicati ai suoi tour. Manifestare pacificamente è un diritto che va difeso, ha detto poi Elisa a proposito delle manifestazioni per Gaza, il diritto al dissenso, e quando si arriva anche solo a pensare che possa diventare illegale significa che c'è qualcosa di molto pericoloso nell'aria. Elisa ha affrontato anche il rapporto tra musica, società e tecnologia, citando il nuovo brano FOMO 2. Viviamo in una società che ci vuole più stanchi, più fragili, più manipolabili, ha detto Elisa, con algoritmi social che influenzano il nostro pensiero molto più di quanto immaginiamo. Credo che artisti e persone provenienti da mondi diversi debbano prendere posizione, perché quando più voci parlano di certi temi, quelle questioni emergono con maggiore forza. Sul fronte artistico, Elisa ha anticipato che il nuovo album sarà molto personale, fortemente legato alla danza e al movimento corporeo. Sto realizzando desideri che avevo da sempre, ha raccontato, e sarà un concept album che parla di dolore, ricostruzione e poi anche rinascita. Tra le ispirazioni Kate Bush e Pina Bausch, forse soltanto adesso, ha commentato Elisa, ripensando ai suoi 30 anni di carriera, sto iniziando davvero a rendermi conto di quello che ho costruito, vedo l'affetto delle persone, capisco che in qualche modo queste canzoni hanno lasciato un segno. E quindi l'appuntamento da fissare sul calendario 2027, se ce l'avete già, per l'11 settembre dell'anno prossimo, grande festa collettiva per 30 anni di musica, Soundtrack 9727 a Campovolo di Reggio Emilia. Noi ci ascoltiamo Elisa, amore è
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Gennaio 2016, tiro mancino su Radio Italia 1. Kim Kardashian e Lewis Hamilton, parliamo di loro perché sembrano aver fatto un passo in più nella loro chiacchieratissima frequentazione. Dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti e dettagli social passati al setaccio dai fan, la presunta coppia del momento è stata fotografata durante una cena di famiglia a Los Angeles. Questa volta il dettaglio che ha acceso il gossip non riguarda soltanto loro due. Alla serata infatti hanno partecipato anche alcuni dei figli di Kim Kardashian e la madre del pilota britannico, una presenza che secondo molti osservatori trasformerebbe quella che finora era stata raccontata come una frequentazione riservata in qualcosa di molto più serio, no? Non la classica uscita tra celebrity, ma una serata dal tono decisamente più personale e familiare, ed è proprio questo che avrebbe fatto impazzire il web nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dal numero di del 28 maggio, Lewis Hamilton sarebbe apparso particolarmente vicino a Saint, il figlio maggiore che Kim ha avuto dall'ex marito Kanye West. Il campione di Formula 1 sarebbe stato fotografato mentre abbracciava il bambino all'esterno del locale. Kim Kardashian invece è arrivata tenendo per mano Chicago e Psalm, mentre la figlia maggiore North non avrebbe partecipato a questa serata, almeno secondo quanto riferito dai media americani. È proprio questo il dettaglio che avrebbe cambiato la percezione della relazione agli occhi dei fan, cioè la presenza contemporanea dei figli di Kim e della madre di Lewis Hamilton ha dato alla serata un significato molto diverso rispetto agli avvistamenti precedenti. Negli ultimi mesi infatti i due erano già stati paparazzati insieme più volte, ma sempre comunque in contesti pubblici o legati a eventi mondani. Questa volta invece il clima sembra molto più intimo e lontano dalla semplice uscita occasionale, salvo diverse indiscrezioni, la frequentazione tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton andrebbe avanti ormai da circa 5 mesi su per giù. I primi rumors infatti erano iniziati dopo alcuni avvistamenti insieme ad Aspen durante la notte di Capodanno, quando i due erano stati notati nello stesso gruppo durante una vacanza sulla neve.
1: Radio Italia 1.

Le vibrazioni con ambiguità così strafatta di coriandoli, questo è il sottotitolo della nuova canzone, in questo caso delle vibrazioni, uscita fresca questo venerdì 29 maggio, il nostro ultimo appuntamento della settimana, tra poco anche l'ultima ora. Siamo arrivati al momento della nostra pausa caffè, quindi ci ritroviamo tra qualche canzone senza interruzioni per l'ultima parte di diretta.

0: Kingstones, i The Colors su Radio Italia 1. 347-049-3131 per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp anche in questa seconda ora fino alle 15. Tra poco, tra l'altro, parliamo della decisione di Nicolas Cage che ha cambiato il suo nome perché dice: meglio essere il patriarca della mia piccola famiglia che il cugino clown ai margini di quella di qualcun altro. Che cosa voleva dire con questa frase? Ve lo spiego tra poco.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Mantra, il titolo del brano di Nicolò Filippucci su Radio Italia 1. Beh, dicevamo di Nicolas Cage, no? Che è tornato al centro dell'attenzione mediatica, non solo per il suo primo ruolo da protagonista in una serie TV, Spider Noir, ma anche per le ultime dichiarazioni sulla sua famiglia. L'attore, in un'intervista a Variety, ha confermato di aver cambiato nome legalmente lo scorso anno. Il suo vero nome era Nicolas Kim Coppola. Io sono Nick Cage nella vita e sono Nick Cage davanti alla telecamera, ha affermato. È meglio essere il patriarca della mia piccola famiglia che il cugino clown ai margini di quella di qualcun altro. Era difficile lavorare così e quindi mi sono detto: non ho bisogno di questo cognome, e l'ho cambiato in Cage. È una combinazione di Luke Cage, il personaggio dei fumetti Marvel che tanto mi piaceva, e di John Cage, il compositore d'avanguardia. Questo la dice lunga su ogni cosa che ho fatto da quel momento in poi. Nicolas Cage è figlio di August Coppola, fratello maggiore del celebre regista Francis Ford Coppola e dell'attrice Talia Shire. August, Francis e Talia sono figli di Carmine Coppola, noto compositore, autore delle colonne sonore di numerose pellicole dirette da Francis e di Italia Coppola. La regista Sofia Coppola, figlia di Francis Ford Coppola, è dunque cugina di primo grado di Nicolas Cage. Dunque, Cage è il protagonista ora di Spider Noir, che è una serie live action basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir. Al centro c'è Ben Reilly, un navigato investigatore privato caduto in disgrazia nella New York degli anni 30, che a seguito di una tragedia profondamente personale è costretto a fare i conti col suo passato di unico supereroe della città. Il cast include fra gli altri anche Brendan Gleeson, Luke Haas, Cameron Britton, Gary Christopher e tanti tanti altri. Il regista vincitore dell'Emmy Harry Bradbeer dirige i primi due episodi, di cui è anche il produttore esecutivo.
1: Radio Italia 1.

0: Naked Run con 50 special. Sì, è arrivato il momento anche di occuparci delle poche, a dire il vero, novità, ma altrettanto tante riconferme per l'estate televisiva di Rai 1. Non a caso lo slogan della conferenza stampa con i volti noti, il direttore Angelo Mellone, responsabile dell'intrattenimento Daytime, è stato piuttosto eloquente. Per quest'anno non cambiare, come diceva la canzone, siamo una direzione operaia, lavoriamo tanto realizzando contenuti a basso costo, tutti a guardare la garetta tra affari tuoi e la ruota della fortuna, nessuno che noti i risultati di Linea Verde oppure di Liorni all'Eredità. L'estate non è una stagione di Serie B, dice il dirigente Rai Angelo Mellone. Tra le novità rilevanti, se così possiamo definirle, con Alberto Matano in vacanza, La Vita in Diretta passerà dal 29 giugno nelle mani di Manuela Moreno, l'ex giornalista del TG2, avrebbe dovuto dividere lo spazio con Flavio Montrucchio, saltato in extremis. Manuela è una professionista, può condurre in solitaria anche più ore rispetto a quelle previste dal palinsesto pomeridiano. Ha provato a dribblare un po' la domanda Mellone. Da Striscia la Notizia arriva Vittorio Brumotti, l'inviato si era già concesso uno spazio sanremese alla Volta Buona di Caterina Balivo, ma quest'estate, sempre dal 29 giugno, sarà il conduttore di Italia Andata e Ritorno con Monica Caradonna, uno spazio di mezz'ora in onda su Rai 1 alle 11.30 col racconto delle bellezze dell'Italia costiera. Sbarca in Rai, in questo caso su Rai 2, anche Fabrizio Bracconieri, l'ex volto di Forum. Nel weekend sarà il padrone di casa dello Spazio dei Talenti, un programma che racconterà l'Italia della disabilità. Per Greta Mauro, lo scorso anno impegnata è stata in diretta, la guida di Uno Mattina News con il giornalista TG1 Giampiero Scarpati. Alla conduzione di Uno Mattina Estate dal 29 giugno tornerà la coppia formata da Alessandro Greco e Carolina Rei, al loro fianco per le finestre giornalistiche Paola Cervelli. Peppone Calabrese occuperà il mezzogiorno di Rai 1 con Camper Osteria Italia. Lo spazio delle 14 non sarà occupato da produzioni ma serie in replica, mentre nel preserale farà ritorno inizialmente col torneo dei campioni e reazione a catena con la conduzione di Pino Insegno a partire dal 3 giugno. Conferme anche per Uno Mattina Weekly il sabato e la domenica su Rai 1 con la conduzione di Fabio Gallo, Giulia Bonaudi e Lorella Boccia, quest'ultima impegnata anche alla conduzione di Musica Mia con Marco Conidi. Torneranno in onda poi i numerosi spin-off di Linea Verde, cioè Linea Verde Sentieri con Lino Zani e Giulia Capocchi, Linea Blu Porti d'Italia con Donatella Bianchi e Livio Bescir, Linea Med con Angela Tuccia e Giulia Teri e Linea Verde Estate con Margherita Granbassi e Tinto.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: yeah yeah yeah.
1: You and me, Biagio Antonacci su Radio Italia 1. Basta un pezzo di lana con la scritta Barona e Marrakesh è teso tra le mani nel buio di un cinema per scatenare i classici guardoni del web, perché Elena Damario è andata a vedere il documentario di Fabio Bartolo Rizzo per tutti Marrakesh, no? E lancia l'esca su Instagram con un tag diretto proprio al profilo del rapper milanese, un tempismo perfetto che riaccende all'istante il tormentone. Ma è un tifo spontaneo o c'è del tenero tra i due? L'indizio sui social ha rimesso in moto un pettegolezzo che sembrava già sepolto. A inizio anno i cacciatori di scoop avevano già ipotizzato una frequentazione segreta tra la ballerina professionista di Amici e il king del rap. All'epoca il teorema si basava su un viaggio alle Maldive negli stessi giorni e su qualche like reciproco. Quel fuoco di paglia, spento da mesi di silenzio, riprende quota con la foto in multisala proprio mentre il musicista domina i botteghini. A spingere il pubblico a credere al flirt interviene la situazione sentimentale di entrambi, che sono reduci da di eccellenti. La coreografa pescarese è tornata single dopo aver archiviato nell'ordine il cantautore Enrico Nigiotti, il collega Andrea Condorelli, l'idolo delle ragazzine Massimiliano Caiazzo. Sull'altro fronte il rapper difende un privato blindatissimo fin dai tempi della storica relazione con Elodie. Un legame consumato sotto i riflettori e sviscerato senza filtri proprio nella pellicola in sala, dove il 47enne ammette la rottura avvenuta nel 2021 mentre lavoravo al disco. Mi vedevo con Elodie per parlare, cercavamo di provarci, non volevamo separarci, ma allo stesso tempo sapevamo che le cose non andavano. E davanti all'ennesimo chiacchiericcio i diretti interessati scelgono la via del silenzio ora, lasciando che i fan così vadano alla ricerca di prove definitive tra i rispettivi contatti telematici. Resta sospetto che la mossa di Elena Damario appartenga più al manuale del tributo pubblico a un collega. Nel dubbio la fabbrica dei click ringrazia, diciamo, e incassa anche il dividendo, no?
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Doja Cat, la sua Jealous Type, ci porta i saluti per questa settimana, questo mese anche di maggio. Ci ritroveremo con il gossip servito a partire da mercoledì 3 di giugno, nuovamente insieme per due ore tutti i giorni dalle 13 alle 15. Invece tra pochissimo tutte le notizie, gli aggiornamenti di giornata e poi Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, che vi accompagnerà fino alle 18:20 invece l'orario di Sergio Medito per Gossip Play. Grazie a tutti, passate un buon weekend e buon ponte del 2 giugno per chi lo farà.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Offriremo il nostro aiuto alla Romania in qualsiasi modo, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galați, ferendo leggermente due persone. Zelensky ha poi esortato i partner europei ad intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. È stato il più grave incidente nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina. Le parole del presidente romeno Dan. Forte la condanna sia della NATO che dell'Unione Europea. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mette a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%, così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Medio Oriente continua il botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump prende tempo sulla bozza di accordo alla Casa Bianca dopo aver definito gli iraniani ottimi negoziatori. Sull'accordo, che prevede una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, sono stati fatti progressi, ma il presidente non è ancora pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente J.D. Vance. Il Pentagono smentisce poi la notizia dell'abbattimento di un aereo americano nel Golfo. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran. Non intendiamo trasferire uranio arricchito in un paese terzo, dichiara anche un alto funzionario. Intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri del Pakistan, Dar. Oggi al Pentagono il primo incontro anche diretto tra le delegazioni militari libanese e israeliana. Israele intensifica comunque raid e bombardamenti in Libano, anche alla periferia di Beirut. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con lo Simo, buon venerdì 29 maggio, le 15.09, un buon pomeriggio da Simona Sorbara in onda con voi in diretta fino alle ore 18, fa caldo, un po' meno però di ieri, dai, si sta un pochettino meglio, sono qui pronta, microfonata e cuffiata, inizierà socializzando con la Simo, quindi andremo a guardare tutto ciò che succederà nei social official dei nostri vipponi, commenteremo insieme, parleremo di questo lungo ponte che so che farete, perché già ieri ci scrivevate proprio di questi 4 giorni finalmente meravigliosi da passare fuori dalla città o comunque non al lavoro, quindi siamo molto contenti ovviamente e ve lo auguriamo. Buon ponte a tutti, iniziamo alla grande, Eugenio in Via di Gioia, facciamo a metà.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Io volevo tre pallottoli nel petto.

0: con un bel casino. Allora vi ricordo il 347-049-3131, numero di WhatsApp per fare le vostre scelte musicali, le vostre richieste, le vostre dediche, argomentare sulle nostre news e fornirci voi il link di news curiose, di modo da poterle argomentare insieme. Verificheremo che non siano delle fake e poi ovviamente ne parleremo qui su Radio Italia 1. Tra poco andremo a parlare di una belva al posto di selvaggia. Chi ci sarà nella giuria di Ballando? L'avete già scoperto, ne parliamo tra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, una belva al posto di selvaggia, la Fagnani verso la giuria di Ballando, è quello che apprendiamo da ADN Kronos, il passaggio di testimone che si prepara appunto ad esserci a Ballando con le Stelle. A questo punto è cosa fatta, quindi Selvaggia potrebbe appunto presentare l'Isola dei Famosi, così come abbiamo anticipato l'altro giorno. Potrebbe essere la scelta, sarebbe, se confermata, avrebbe appunto una sua logica. La Fagnani arriva da una stagione di successi di belve ed è diventato uno dei programmi clou di Rai 2, e invece Selvaggia appunto arrivando da Mediaset, da Grande Fratello, potrebbe rimanere lì proprio per l'Isola dei Famosi. Vedremo, ma pare che di Kronos non sbaglia mai, quindi assolutamente, se la trattativa dovesse andare in porto, Ballando con le Stelle si ritroverebbe con una giuria rinnovata, non snaturata, però sicuramente con qualche differenza in più rispetto agli anni scorsi. Vedremo, quando avremo la conferma ovviamente ve la daremo.
1: Radio Italia 1.

che ci piace J-Ax senza DJ davanti, va bene, ma ci piacerà chiamarlo DJ-Ax, perché no? È stato DJ anche. Allora, oggi tutti contro Francesco De Gregori? Allora, nei giorni scorsi Francesco De Gregori rilascia delle interviste riguardo del suo annunciato album Never Green, Perfette Sconosciute. In occasione di questa presentazione però il nostro cantautore ha commentato un po' le posizioni di alcuni artisti tipo Springsteen, che dal palco ha duramente criticato l'amministrazione di Trump, e tanti altri che comunque si stanno schierando, no, contro tutto quello che nel mondo sta succedendo. E le parole del nostro De Gregori hanno suscitato veramente un po' di scompiglio tra gli artisti italiani. La trovo imbarazzante quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta su questioni internazionali. Praticamente lui dice: fai il cantante, ecco, fai il cantante, non ti preoccupare della politica. Come si fa però a sensibilizzare su questi, in questi, su questi temi? E entra in campo appunto Elisa, che dice: no, effettivamente l'opinione va comunque, noi diamo l'esempio, no? E quindi proprio lui che ha dato, dice Elisa, la sua generazione ha vissuto un momento in cui la musica è stata cardine nei movimenti giovanili più rivoluzionari, per una volta non sono d'accordo con Francesco, che invece dovrebbe far sì che la musica, no, si facesse un po' da portavoce proprio per calmare, per dare messaggi di pace e quant'altro. Quindi sono un po' tutti contro De Gregori quest'oggi. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere. Dobbiamo fare i cantanti? Facciamo soltanto i cantanti? I politici fanno i politici? Non possiamo schierarci? Non possiamo dire, o è giusto? 347 049 3131.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Vald, Selena Gomez e Benny Blanco. Allora ricordiamo ai nostri Radio Italia Unici il 347-049-3131. Beh, giornate come i pugliesi, giornate di caldo, e quindi i nostri Radio Italia Unici ovviamente ci mandano le foto mentre sono in piscina, mentre mangiano i gelati, mentre si bevono lo sprizzino. Bravi, fate bene, ma ci mandano anche le loro richieste, come quella di Alessandro che al 347-049-3131 ci richiede i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Amaro. Allora Alessandro, mi sembra di sentirla già in sottofondo, tutta per te, buon weekend o buon ponte se farai i 4 giorni.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando: serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso. Lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO, pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo.

0: reduce dal successo a Barcellona Fabio Di Giannantonio. Inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: numero di WhatsApp per fare le vostre scelte musicali. Parliamo di Elisa, prima donna a Campovolo. La mia festa tra musica, ecologia e dissenso. De Gregori non si schiera, il silenzio è complice. Ne abbiamo parlato comunque prima. Comunque annuncia il suo primo concerto a Campovolo, che è il primo concerto affidato anche a una donna a Campovolo, e sarà per l'11 settembre 2027 all'Arena di Reggio Emilia, dove lei celebrerà i 30 anni di carriera con Soundtrack 97-27. Sarà un evento, non soltanto un concerto. La musica ci sarà, dice Elisa, ma ci sarà anche molto altro. L'idea è nata dal desiderio di creare un evento unico, più che una semplice celebrazione per un anniversario. Volevamo una grande scusa per fare festa tutti insieme in un posto speciale, proponendo qualcosa di diverso dal solito.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

era suonata qui su Radio Italia 1. Allora, ultime battute per la stagione di Fiorello, per la sua pennicanza, che fa una battutona su, su Sinner. Lo sapete che durante Roland Garros non si è sentito bene e aveva comunque voglia di, insomma, di vomitare, ha detto semplicemente così. E allora le ultime battute di questa stagione della pennicanza sono proprio su Sinner, perché appunto il nostro Fiorello ama, insomma, un po' prendere in giro gli sportivi, i nostri bipponi, un po' le notizie del giorno. Allora fa finta di essere Sinner, dice: questi mangia baguette e mi hanno fatto giocare alle 12, a quell'ora i numeri uno vanno in piscina a fare il bagno, a prendere il sole, mica a giocare con le pippe. Fa ridere questo, ovviamente. Quindi se la prende anche con Sinner, ma in modo ovviamente un po' più così ironico, come sa fare lui. E la, ovviamente la pennicanza continuerà sicuramente anche il prossimo anno, non sappiamo ancora allora né niente, però queste sono le ultime battute del nostro super Fiorello, che poi andrà in vacanza anche lui a un certo punto. Poi che radio, TV chiudono tutti, no, più che altro le TV, le radio no, noi si continua, noi andiamo avanti, vero? Certo, only the brave, mi raccomando, i coraggiosi.

0: Swift, Elizabeth Taylor ci porta dritti dritti alla nostra viabilità, quindi ci ascoltiamo Muoversi in Piemonte, se siete nel traffico vi darà sicuramente una mano, e ci riascoltiamo fra poco qui su Rarità L'Unico, compagnia della Simo fino alle ore 18.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza è chiuso lo svincolo di Felizzano in ingresso in direzione Torino. Sono inoltre presenti code tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza e tra l'interconnessione con la A26 e Asti Est in direzione Torino. Ci spostiamo quindi sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove sono segnalate code in corrispondenza dell'innesto con la A21 Torino-Piacenza in direzione Torino. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Muro, Sexy For Me. Allora esce oggi un nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, di Paul McCartney. C'è anche un duetto con Ringo Starr, siamo molto molto contenti, l'abbiamo già annunciato negli scorsi giorni. Questo nuovo album si trova sulle piattaforme digitali anche in formato fisico. L'ex Beatles ha parlato di questo album con una conversazione dove proprio racconta anche che ci sarà anche un biopic dedicato ai Beatles, quindi siamo molto molto contenti. Primo duetto in assoluto con Ringo Starr, non vediamo l'ora di ascoltarlo. Ragazzi, 82, 83 anni, non svanisce mai la voglia di fare musica, non svanisce mai la voglia di portare avanti assolutamente quello che ancora ha da dire. Quante tracce, ragazzi? Tipo un 15-16 tracce di pezzi inediti, quindi bellissimi, che vorremmo assolutamente ascoltare. Allora, grazie a Paul McCartney per questo bellissimo regalo estivo.
1: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Robin Schulz, Bad Times. Allora, prima di ascoltare una richiesta di Laura, una nostra radicale unica che richiede Mr. Rain con Lunedì Nero. Il lunedì è sempre nero, vero? Tranne questo perché farete il pont. Lo so. Allora, andiamo ad ascoltarci, scusate, un promo che ci inorgoglisce molto, quindi grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Nero, l'abbiamo ascoltato qui su Radio Italia 1, Mister Rain. Allora, siamo pronti a morire di caldo? Sì, perché arriverà il Super El Niño, quindi ogni anno diciamo effettivamente che sarà un'estate torrida, effettivamente, però quest'anno è iniziato tutto un po' prima. Fa veramente veramente, cioè ci dà da pensare, scusatemi, la regia mi fa dei gesti strani, tutto a posto, benissimo. Ci danno da pensare questi 35 gradi a Londra, che ha battuto veramente il suo record con la giornata più calda di maggio, una temperatura mai vista assolutamente, soprattutto, cioè penso dall'800 non vedevano più una temperatura del genere. Anche in Francia, comunque un po' tutta l'Europa colpita da questo gran caldo, che andrebbe benissimo se fosse già estate, ma non è ancora estate, siamo in primavera, quindi pare che quest'anno ci sia il Super El Niño, quindi farà molto molto caldo, più caldo ancora di quell'estate del 2023-2024. Come ci salveremo da tutto questo? Non lo so, ragazzi, accendete la radio, rinfreschiamoci, ascoltiamo la bella musica, rilassiamoci, soprattutto non incavoliamoci, perché incavolarsi poi non ci vengono le rughe d'espressione, non va bene, sorridiamo sempre, dai, che sorridere fa bene.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. Gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, più Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner. C'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
3: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
4: Non ci ho mai giocato, non mi sono mai neanche allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare

0: Tra sfida la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.

Superman Lovers, War Republic, la loro Starlight aprono la terza ora di diretta in compagnia della Simo. La Simo è in compagnia dei vostri messaggi al 347-049-3131. Allora, la richiedete tantissimo in questi giorni, probabilmente perché stanno per iniziare i mondiali di calcio l'11 di giugno, dove ovviamente la nostra Italia non ci sarà perché non ci siamo classificati. Però questo Dai Dai di Shakira e Burna Boy ci sarebbe piaciuto sentirla cantare proprio a favore dei nostri azzurri, ma non sarà così, la canteremo per qualcun altro.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: con la sua romantica. Allora, parliamo di Michael Jackson, ma parliamo di Drake. Ma veramente, ragazzi, Drake ha comprato le mutande di Michael Jackson per oltre $350,000. E fino lì ci può stare, perché sappiamo che lui è un collezionista e quant'altro. Però veramente le mutande usate no, non si può ascoltare, ragazzi. La notizia è rimbalzata sui social in queste settimane, è stata riportata anche di diverse testate internazionali, non è stata però confermata dal nostro rapper canadese né dalla casa d'aste, quindi siamo molto contenti di questo. Però sappiamo anche la sua passione celata per i cimeli delle star e soprattutto per il re del pop, quindi ci sta che poteva aver comprato queste mutande per $350,000, un po' tanto però, usate ancor peggio, mi viene da dire, regia.
1: Radio Italia 1.

0: con gli uragani ci porta dritti dritti alla nostra viabilità. Se siete nel traffico, cari Radio Italia 11, vi darà sicuramente una mano a ascoltare il nostro Muoversi in Piemonte, fra pochissimo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Per lo stesso incidente si segnalano code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce in corrispondenza dell'allacciamento con la A21 in entrambe le direzioni. Restiamo in A26 per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A7 Milano-Genova, per lavori si viaggia in colonnati fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: riesco.
1: Maria Antonietta Colombre, Senza vestiti. Allora parliamo di Bad Bunny, che sarà nel cast di Toy Story 5. Se uno pensa un po' a Toy Story, pensa ai cowboy, gli astronauti, no? Cosa c'erano? I dinosauri di plastica, cagnolini a molla, vi ricordate che bello che era Toy Story? Mancava solo una fetta di pizza con gli occhiali da sole, e sarà proprio così. E sarà doppiata da uno dei rapper più ascoltati al mondo, ovvero Bad Bunny, che doppierà appunto questa fetta di pizza in Toy Story 5. Sarà proprio interpretata da lui, quindi non vediamo l'ora di andarla a vedere. Il personaggio Disney ha confermato che Bad Bunny farà parte, Disney ha confermato che appunto Bad Bunny farà parte del cast, il nuovo capitolo della saga Pixar, in uscita il 19 di giugno. E quindi sicuramente vorremmo tutti questi sunglasses, pizza with sunglasses, li andremo a vedere. Beh, ovviamente non si può non andare a vedere. Poi svederemo la trama, il cast. Comunque l'importante oggi è dire che c'è Bad Bunny in Toy Story 5, notizia che sta facendo il giro del mondo.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: è con la sua Risky Doll. Ma dura ancora qualche minuto in compagnia della Simo, poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Vi ricordo che noi non faremo il ponte, quindi lunedì ci saremo, ma non ci saremo ovviamente martedì, che sarà il 2 di giugno, quindi festa. Volevo salutare tutti i nostri radiotelegrafici unici che sono in partenza in questo momento, quindi che sono in macchina e stanno andando al mare. Ce l'avete scritto in tantissimi, avete approfittato di questo ponte per spostarvi, per andare un po' al mare, per andare a riposare in montagna. Siamo molto molto contenti, andate piano mi raccomando, e soprattutto mandateci delle belle foto, perché noi poi lunedì vogliamo arrivare qui e vedere le vostre foto al mare, in montagna, belli rilassati, che vi state divertendo, ci fa molto piacere. Quindi ve lo ricordo, anche durante il weekend potete mandare i vostri messaggi, il 347 049 3131, e lì per voi lunedì quando arriveremo li ascolteremo e li leggeremo tutti.
1: Radio Italia 1.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: singolo di Giulia, 13 Pietro, qui piangono tutti, lì invece qua si ride perché arriva Sergio Melito, quando appunto arriva Sergio Melito si ride, ragazzi, qui
1: pensa,
0: ridono tutti.
1: E mi vedi vestito, ciao. Pensa quando tu dovessi vedermi nuda, altro che risate.
0: Allora lì e qui piangono tutti, ci sta il titolo perfetto.
1: Ciao,
0: come
1: Simona.
0: Stai? Ciao Sergio, buon venerdì sera.
1: Anche
0: stai bene?
1: Te. Buon ponte, sì, io sto bene, buon ponte a chi farà
0: buon
1: il ponte.
0: Buon ponte dei sospiri, quello di Venezia.
1: Ponte. Noi sospiriamo soltanto, gli altri fanno il ponte.
0: Senti, raccontami, ma c'è traffico fuori, c'è poco traffico?
1: Nella
0: com'è
1: media,
0: la situazione?
1: In via di dissolvimento, caldo ancora presente, caldo, certo. Quindi il caldo è ancora il protagonista di questo pomeriggio.
0: Credo ne avremo per un po', perché ho guardato un po' il meteo,
1: sì,
0: non si abbasseranno,
1: sì,
0: ma godiamoci questo caldo,
1: sì,
0: dai,
1: non lamentiamoci sempre.
0: Non ci lamentiamo, noi siamo belli al fresco, non abbiamo nulla da lamentarci, assolutamente.
1: Certo.
0: Allora, io ti auguro un buon weekend.
1: Ci troviamo lunedì, poi ci auguriamo di nuovo buona festa, poi ci troveremo mercoledì.
0: Sbarellati, okay. La prossima settimana non si capirà più niente, ma noi saremo sul pezzo.
1: Va
0: vero?
1: Bene, cara Simona, un abbraccio.
0: Grazie,
1: a anche a
0: te, buona diretta,
1: ciao.
0: Buon
1: ciao,
0: weekend.
1: Ciao,
0: ciao Sergio, grazie. Allora, buon weekend a tutti i nostri Radio Italia Unici, come ha detto giustamente Sergio, ci ritroviamo lunedì, martedì feste, poi ancora mercoledì insieme. Allora, passatevela bene, sia che facciate il ponte, sia che facciate solamente il weekend, rilassatevi, mi raccomando. La Simo vi saluta, vi ringrazio, ma vado via sempre con la frase storica. Have a nice time, baby. Ciao, ciao, a lunedì.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galati vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Sergio Melito. Weyla, fanciulle e fanciulli, bentrovati, buon venerdì 29 maggio 2026, 18:08:45, pronti a partire anche oggi. Buon viaggio a chi è già in viaggio, a chi godrà del ponte. Belle giornate vi aspettano, spero davvero possiate passarle al meglio. Noi stiamo qui invece pronti ad essere ascoltati da voi, cari Radio Italia Unici. Io sarò con voi come sempre fino alle 8 di sera, fino alle 20. Parleremo di appuntamenti per il weekend, ce ne sono tanti come sempre. Vi ricordo il numero al quale potrete intervenire se volete mandare un messaggio, anche solo per un saluto, per una comunicazione, per segnalarci un bel appuntamento da non perdere proprio in questo fine settimana: 347-049-3131. Direi tutto è pronto, ci sono anche tante uscite discografiche, come la prima canzone dalla quale partiamo, questa di Mara Sattei in coppia con Enrico Nigiotti, si intitola Sabato Sera, e via!

0: Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, sabato sera. Allora, che fare a Torino e provincia nel weekend del 2 giugno? C'è solo l'imbarazzo della scelta, come dicevamo. Lungo fine settimana, dal 30 al 2 giugno, trasformerà Torino e la sua provincia in un palcoscenico a cielo aperto. Grandi concerti negli stadi, festival di strada, fiere del fumetto, spettacoli teatrali, mostre d'arte pronte al rush finale. Insomma, sono tante le opportunità per svagarsi. Cominciamo da Rock in Mille all'Allianz Stadium domani, certo. Arriva Rock in Mille, ovvero, ne abbiamo già e ne avete già sentito parlare sicuramente molte volte, ovvero 1000 musicisti che suonano insieme con ospiti Elio e le Storie Tese. Appuntamento domani, assolutamente. Quindi Rock in Mille, la più grande rock band del mondo, si esibirà per la prima volta all'Allianz Stadium. L'unica in territorio italiano ad arricchire la line-up, gli Elio e le Storie Tese. Il concerto tra l'altro segna il ritorno di Rock in Mille in città dopo le esibizioni del 2022, ricorderete, in piazza San Carlo in apertura della serata finale dell'Eurovision Song Contest, va bene? Appuntamento quindi domani con questa mega band con 210 bassisti, 170 batteristi, 330 chitarristi, 240 voci, 50 fiati, eccetera. Rock in Mille domani a Torino.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Katy Perry, Band-Aid, le 18 e 23 minuti. Allora, altri appuntamenti per il weekend. Ricordiamo che fino a domenica c'è Future Week Torino, tra arte sociale ed esperienze sensoriali, una settimana di appuntamenti cominciata già qualche giorno fa e fino a domenica in San Salvario, ok, che si anima e si è animato con un fitto calendario di eventi che spaziano appunto dall'arte contemporanea alla solidarietà fino a pratiche innovative di benessere. Altro appuntamento, beh, l'abbiamo già accennato ieri, in Piazza Castello, che festeggia gli 80 anni della Repubblica, cerimonie in Piazza Castello e serata speciale al Teatro Regio, naturalmente tutto questo per quanto riguarda la giornata di martedì 2 giugno, festa della Repubblica, per ricordare il referendum del 2 giugno 1946 in cui il voto popolare fu esteso per la prima volta anche alle donne. Poi altri appuntamenti, vediamo un po'. Ce n'è davvero per tutti i gusti, tante le mostre ancora, quindi sulle mostre è un elenco infinito, ogni museo o situazione legata all'arte contemporanea e non è a vostra disposizione. Per quanto riguarda il teatro, all'Alfieri fino a domenica Lupin il musical, al Teatro Studio Bunker invece domani e dopodomani Sherlock Holmes l'ultima avventura, al Teatro Gioiello invece domani e domenica anche qui la parabola discendente di un padre ambientalista con Daniele Ronco. Questo per quanto riguarda il teatro, tra poco riprendiamo con gli appuntamenti, prima la musica, quella di Nicolò Filippucci.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Per lo stesso incidente si segnalano code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce in corrispondenza dell'allacciamento con la A21 in entrambe le direzioni. Restiamo in A26 per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A7 Milano-Genova, per lavori si viaggia in colonnati fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Anche questa canzone nuova nuova, Farruko, Greasy, Steve Aoki con Japac. 18, 38 minuti, Radio Italia 1, ancora buon venerdì sera amici, adesso vi porto a Collegno, assolutamente, vediamo un po' perché da oggi e fino a domenica gli spazi della Certosa, da domani in realtà, gli spazi della Certosa Reale del Parco della Chiesa di Collegno ospiteranno la 30ª edizione di Torino Comics, festival progetto di Just for Fun, che dedica per questo importante anniversario un ampio spazio ai temi della libertà espressiva, dell'inclusione, della rappresentazione del corpo, della sessualità, dell'identità e dei diritti. Tanti artisti, le esposizioni nel chiostro maggiore della Certosa, tutto questo sabato e domenica poi naturalmente a seguire l'appuntamento domenicale si chiuderà con lo spettacolo a mano libera del duo comico I Barbari, che affronterà con chiave irriverente le contraddizioni della società sui temi della sessualità. Quindi appuntamento con i grandi del fumetto, Torino Comics a Collegno, le mostre e i talk alla Certosa Reale.
1: Radio Italia 1.

Tommaso Paradiso, i romantici, 18:43 minuti, adesso abbiamo ancora Sombre Potential nel pomeriggio barra sera di Radio Italia 1, restate con noi e buon ascolto.

0: Radio Italia 1, Senit featuring Boy George. Questa era Superstar quando sono le 18:52. Un breve comunicato e poi torniamo insieme alla musica di Elettra Lamborghini e alla sua nuova intitolata Bam Bam Bambina.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Bam Bam, Bambina, Elettra Lamborghini, ancora una canzone, poi le news nazionali e internazionali, quindi ancora appuntamenti per il fine settimana a Torino in provincia. È la canzone che ci porterà direttamente all'informazione e vede protagoniste Madonna e Peggy Goo. Su Radio Italia 1 abbiamo I Feel So Free.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, alla denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente. Lancia l'allarme Medici Senza Frontiere.
0: L'economia.
2: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità. Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

Domenica. Quindi Pizza Festival in tour a Caselle venerdì 29, domenica sabato 30 e domenica 31 maggio. L'area di Prato della Fiera Caselle Torinese sta ospitando già da oggi l'evento Pizza Festival, una manifestazione a ingresso gratuito con il patrocinio del comune di Caselle, che vede la presenza di 8 forni e 20 professionisti del settore impegnati nella preparazione continuativa di diverse varianti del piatto simbolo della tradizione culinaria nazionale. Ok, quindi presenti alla manifestazione tanti maestri dell'arte bianca, e oltre alla proposta alimentare il festival propone un calendario di attività collaterali e intrattenimenti gratuiti pensati per diverse fasce d'età, che hanno luogo anche in caso di condizioni meteo avverse, che però non dovrebbero riguardare questo weekend, che dovrebbe vedere il bel tempo protagonista. Tutto questo per celebrare e festeggiare la pizza a Caselle Torinese fino a domenica.

0: Una donna non può, Francesca Michialin, quando sono le 19.14, tra poco parleremo degli impianti, dei parchi di Torino, degli impianti con i giochi d'acqua che tornano in funzione, scopriremo quali e da quando, va bene? Intanto ancora musica, Giulia Coez, Quelli come me.
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Nile Rodgers su Radio Italia 1 con Talk to Me, yeah, 19:22 minuti. Dicevamo, a partire dalla giornata di domani, sabato 30 maggio, i torinesi potranno nuovamente usufruire dei giochi d'acqua installati in diverse aree verdi della città. Gli impianti saranno attivi tutti i giorni della settimana per offrire un punto di svago e di refrigerio a bambini e famiglie durante la stagione più calda che già nel mese di maggio, direi, ha saputo farsi sentire abbattendo anche record storici. La riattivazione stagionale interessa in questa prima fase 4 specifici spazi pubblici del territorio cittadino, ovvero il Parco Di Vittorio, il Parco Carrara, il giardino Don Gnocchi e il giardino Maria Madre Teresa di Calcutta. In queste aree i giochi d'acqua rimarranno in funzione quotidianamente nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 19, ricordando che le aree ludiche attrezzate erano state inaugurate nel corso del 2024 e la loro realizzazione è avvenuta nell'ambito di un piano di riqualificazione innovativo che ha coinvolto complessivamente 8 aree verdi della città di Torino. Per quanto riguarda il giardino Peppino Impastato, la riattivazione non sarà simultanea alle altre, l'impianto tornerà in funzione nei prossimi giorni, non appena si saranno conclusi i lavori di sostituzione di un componente che risulta attualmente danneggiato.
1: Radio Italia 1.
2: E ciao!

0: should make out, right?
1: Beh, Demi Lovato con Kiss, quando manca una mezz'oretta, prima che ci si saluti, ci si auguri buon weekend. Venerdì, quindi tempo di uscite discografiche, anche questa settimana ce ne sono parecchie. La prossima, per esempio, fa parte di una di queste. Noemi in coppia con Vito Salamanca, Tu cosa fai stasera, che non è da confondersi con la Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo degli anni 80. È nuova, andiamo ad ascoltarcela qui su Radio Italia 1.
2: La tua

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la A7 Milano-Genova per un incidente. Sono presenti code fra Vignole Borbera e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. E inoltre chiuso l'ingresso di Vignole Borbera sempre verso Milano. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza. Per un incidente si viaggia in coda fra Alessandria Ovest e Felizzano in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Frejus. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce. Per traffico intenso si rallenta all'uscita di Alessandria Sud in entrambe le direzioni e fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: Che noche hermosa, el corazón que no duerme.

0: Lei è Annalisa Minetti, lui è Jay Peralta con Una Baciata, anche questa canzone nuova, 19:36 minuti nell'ultima mezz'ora insieme su Radio Italia 1. Ancora buon venerdì da Sergio Merito, buon weekend, buona partenza, buon viaggio, se ci state ascoltando in macchina. Dunque, sabato 6 giugno alle 15:45, quindi non domani ma sabato prossimo, la palazzina di Caccia di Stupidigi ospiterà l'appuntamento Vedere lo spazio, guardare la storia, cioè il risveglio dei giardini di Stupinigi. Una bella iniziativa consiste in una visita guidata speciale incentrata sulla riscoperta del complesso verde della residenza Juvarriana. Il pubblico sarà accompagnato in un percorso volto a metterne in luce la storia, le geometrie e il paesaggio a seguito dei recenti interventi di recupero che ne hanno ripristinato gli antichi assetti, ok? E un itinerario che approfondirà le trasformazioni che hanno interessato l'area verde nel corso dei secoli, partendo proprio dal disegno originario della residenza Sabauda, disegno storico che era fondato su precise linee prospettiche e rotte di caccia che definivano l'orientamento dello spazio circostante. La visita guidata analizzerà poi la struttura geometrica del giardino settecentesco e si snoderà all'interno dei cosiddetti appartamenti verdi, cioè spazi recentemente ripristinati per restituire la complessità di un'area che originariamente era stata concepita come una vera e propria estensione dell'architettura della palazzina stessa. Allora, appuntamento sabato 6 giugno dalle 15:45, il risveglio dei giardini di Stupinigi, questa sorta di percorso guidato alla scoperta del parco storico restaurato.
1: Radio Italia 1.

0: Shakira e Bill con Algo Tu, 19:41 minuti, 347-049-3131. Marzia, buonasera, buonasera, ben trovata, grazie per aver scritto. Weekend al mare per lei, partenza domattina, resisti le ultime ore e poi un po' di mare che non guasta mai. Detto questo, andiamo ancora con una canzone, dai, poi un'ultimissima pausa e quindi l'ultimo quarto d'ora che ci porterà al rush finale fino al capolinea delle 20. Adesso abbiamo altra canzone nuova, però Karol G, Manu Chao con Viajando por el Mundo.
1: Radio Italia 1.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, Kingfisher con The Sun Will Never See Dull. Sono le 19:48 minuti, parliamo di un'iniziativa che vede insieme i Metallica, il famoso gruppo, no? Vi ricordo per esempio Nothing Else Matter per intenderci, e Croce Rossa insieme per sensibilizzare sulla donazione di sangue. Una strana coppia, certo, direte voi, in occasione del concerto che la band, i Metallica, appunto, terranno a Bologna. L'unica data italiana, ricordiamolo, il 3 giugno, quindi mercoledì, verrà regalata una t-shirt esclusiva a tutti coloro che visiteranno le unità di raccolta sangue Croce Rossa italiana. E i Metallica hanno sposato questa causa per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione del sangue in alcune tappe selezionate del tour europeo e per contribuire a garantire che i pazienti ospedalieri non debbano mai aspettare per accedere a cure salvavita essenziali. Complimenti ai Metallica.
1: Radio Italia 1.

E allora, Robbie Williams, All My Life, ci porta a 4 minuti dalle ore 20, quindi ci porta, cari amiche, cari amici, al momento dei saluti. Io vi ringrazio per esserci stati, vi auguro un buon weekend, che sia corto, che sia lungo. Ci ritroviamo, se ci sarete e se vorrete, con il sottoscritto lunedì 1 giugno alle ore 18, come sempre. Va bene, per adesso buon proseguimento d'ascolto, buona serata con Radio Italia 1. Vi lascio con Lipstick e Rise Again da Sergio Melito. Un abbraccio, fate i bravi, ciao.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto dal col test, secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina, si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
3: Ha provocato due feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta è espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
2: Lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite, il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini, CT ad interim, dopo l'ennesimo mancato mondiale.
5: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
4: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
5: Quando si indossa la maglia della nazionale, l'amichevole non esiste. Anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore. Il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
4: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
2: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per due incidenti sulla A21 Torino-Piacenza si segnalano code tra l'interconnessione con la A26 Genova-Gravellona-Toce e Felizzano in direzione Torino e tra Felizzano e Alessandria Ovest in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Vi informiamo in chiusura che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: Di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 21.
1: Radio Italia 1.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sicura sei tu che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bianca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per casa.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come si fa a sopravvivere?

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.